Wings. Penso che un sogno così non ritorna mai più. Mi dipingi con le mani nella faccia di blu.

Non più pensato a te, ho aperto gli occhi per guardare intorno a me girava il mondo.